Le guardie

0: decisa la lite, pagare la sposata, orva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'un che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le t'ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
4: Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
3: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, e nei più tenari anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi disse?

Go ahead, someone, come on.

E con questo insegnò disse poltrone. Sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli. Direi che chi la vuole se la pigli.

0: servito?
1: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
0: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
1: Cavalier, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
2: No, obbligato.
3: Dove sarà?

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Aero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
2: scudier del grande Orlando Paladino.
1: Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che forte può pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
3: Il compio Orlando dappertutto, signor, fino a cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
3: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato.

0: presto, udir bravo il resto, io in sospetto in cenare mi fa.
1: Discoccia io!

0: dicchi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te.
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura. Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati, or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio, birbante?
1: E tu,

0: tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura. Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa!
1: Chietati, or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio, birbante?
1: E tu che?

0: Come? Nei feoni suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora hai pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, figarbello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
2: You're listening to Calm Radio.

Ma come?

0: beata madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io? Cosa volevi?
1: Oh, cor mio, che accidente, cuore vostro.
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri perché trovò messo il barbarina.

0: Uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, che disse?
0: Vantene, guarda. Potrei inseguirla, rapirla ancora. Qui di un buffone si disonora la figlia e se ne ride. Horror! Allora!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dil vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà il bastione è sempre chiusa!
1: Ognor si sta!
0: Vada, dil vero! Vada, dil vero!
2: To Calm Radio.

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parlavi o non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza votato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai dato?

0: scattete dal dimento per bisogno di Peter Mar.
1: Ma me giungerà l'intento già ancora simulare. Ma scattete dal dimento per bisogno di Peter Mar.

parti. Praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la tappa per spezziare.

0: guarda mi coperta, mi dà col soggetto di scaltrezza d'ardimento, or bisogna te parlare, ne verrei
1: di tre,
0: hai tua moglie,
1: per disgrazia,

0: faccio la mia figura vuol rimanere uritta allor che mi vedrà.
1: Ma zitto,
0: che qui vieni, m'ascolto.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Bon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belle a incantar col mio violino. Certo!
1: No, credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ah!
0: Paci! E dall'altra

0: Questo rispondi, Nennio, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia!
1: Signor, fra queste piante,

0: tempo si van a ritrovar. Tu mi precedi, io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, ridar mi fate.
0: La poltrone, osi costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla Perronte.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Ottei!
0: Esci in alcuno, non entri!
2: Chi mi lascia qui solo?
1: La madama sarà la cerca.
0: Qui dietro mi porrò.
2: Non dice nulla.
0: Taci, è chiaro che anche parta.

0: i suoi gusti, io mi credi a chi preferì dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro?
1: A un paggio. A Cherubino?
0: A Cherubino, Cherubino d'amore. Cocci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, ma regno, un'impostura è questa.
0: Con il mio covoi, chi ha gli occhi in testa? E quella canzonetta? Ditemi confidenza. Io sono un amico e da trui nulla dico. E per voi, per madame?
1: Che Dio me l'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitela meglio. Figlia, guarda, a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogni sporcendo?
0: Io, che ingiustizia! Quel che copri io vendo, a quel che tutti dicono io.

me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia, in Turchia 90.

1003. 1003. Ma tra queste contadine, cameriere cittadine, a contesse baronesse,

sulla sella sopra il rasoleo, animando la battaglia

anima una battaglia di vento, ogni cuore che avanti valor. Anderò, anderò, anderò, sono sotto tutto tempo, sono vero, volerò, volerò, volerò, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, grido. Animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, ogni cuore che avanti valor. Animando battaglia, vendetta, ogni cuore che avanti valor.

animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, ai che fanti valor, animando battaglia, vendetta, ai cuore, che fanti valor.

0: Guardatevi i vostri fiori, come io non sei Susanna, e non ti pari che somigli ad alcuno.
1: Al naturale!
2: E il tuo spettaccio, e questi l'ufficiale!
0: Oh, stelle!
1: Madonnina!
2: E ben, madama!
0: Io sono, signor mio, il ricco e sorpreso al cuore di voi!
2: Ma stamane?
0: Stamane? Per l'uniera la festa, voleva altro vestiero, al modo stesso che l'ha vestito adesso.
2: E perché non partiste?
0: Signore!
2: Saprò punire la sua disobbedienza!
0: E figli

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piede stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
1: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
0: Certamente! Che razza di domande!
1: Via, non li far più botti, e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
0: Cherubino!
1: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canta no! Ma dice che gli salto sta male in sui garofani!
0: E lo dice? Sarà! Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: sola è cinta ed incantati vostri.
1: Ti farò via col braccio,
2: io con la spada.
0: Non basta umana forza, prendi il gorgoglio scudo,